0: in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno va mira.
1: Del tono mio, signor,
0: non meritate,
1: sei ancora fanciullo,
0: meni quel che tu credi.
1: Il ver mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io seguo voi, partite tosto, addio.
1: Ma fin domani
0: sono tartarotto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate, inaspettate il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano. Io ho parlanti prima che tu parta. Addio, picciolo cherubino, come cangi in un po'.

per montagni, per valdoni, folle neri e soldoni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni.

Oti subu chijo kairo karwose. Horijine ide ka machi kora nda violoncelle. Umo wijinde.